0: ke Tshwane Gospel Choir ba re bayethe Nkosi yezulu bayethe Dwala la madwala. Hallelujah. Kajeno lena re tla shapa-shapa pere ha ntate Mokoi a sa itse matlamaqhanollang dipere di fule ntwa boholo ke ya hora ya botshelela. Se re ke ene gobane jale a ke re rona ga re lwane ntwa ya nama le madi. Halleluja. Ga re lwane ntwa ya nama le madi ge lwana le mebuso e sebakeng. Re tle re etse tabeng, re a etsa.
1: Ira, ira ta.

o moyeng khotso. Dumela mme, dumela ntate, dumela ngwaneso. Khotso.

nana non solo ma metsi alle terre nya tumelo e re para me ke pese solo People's Choice FM re fofa fela o di mathaba mona. Hallelujah.

ya hle e ha se hangata di nthoditsa mayang ho latela hore na re batla hore di be jwang na kongwe di tla dumela motho bo utlo re hai bundumetse na kongwe boti boto boto ya chika ifura le shebele kwa o bana ho le fifi ntate e se ka bomo o timellwa ke tsela kana le hona mo le ntswela modimo le dutsing nka ile nngwe morana Jesu ka bo yena o re le tlaba le matshwenyeho le fatsing me le khothale o bane nna Jesu ke hlotse le fatshe empa re ra o tsho wena modimo ho lokile ho lokile Lukile, Lukile Somanda. Hore na ba o hloya, hulukile. Le rato la bona la le kalafola la haile bona ngholgotha le tshisa ka mehla. Ke modimo sa fetuing. O re le bete dipelo ho bana ke hlotse le fatshe, ho tswa yena ka sebeng. E le hore botu ya beta mpilo. Ha tsabi ha tsui mayem yena o tsusa mayem ke modi dumela ga tola ka dumela ngwaneso he batho khotso au batho modi hey a arne tloela tabe ha re tloela fela o modimo ha re tloele fela a ha re tloele fela Jesu o re lekane yena Jesu o re lekane

0: mashume a mabedi a motsomong a metsotso re furaletse hora ya borobedi 20 past 8 People's Choice FM 95.6 ke leqhubu a le tarenya tumelo ke mo re hloletseng teng na le wena ho sengwa letsatsi la kajeno jo haiba batho ba buileng mona ba na le bopaki bo bokanakana ba moo ba tswang teng e leng moo e ka nnang ya ba o hona teng halleluja ke kopa o beya moyeng kgotso
1: ntate
0: mme waka
1: lebete dipelo gobane ke tlhotse lefatshe
0: halleluja
1: Alleluia ke modimo le ho seng hona ntse le modimo.
0: Nnete.
1: Modimo o jalo a ka dumela ho di fefo di etsa hale e le ho tso ho ro riswe le bitso la hae. Ho ba le ha o ke go ha ba di ditsuku di fefo ka ha ro maphelo a gona ge ke ke gatse ba boteng ba modimo.
0: Ke nnete.
1: O ba rata metsa ho yena hore re tshe motsebe. Ho ba ne tsene tso hle di tso fete ha fela o motshepile o phela ka tumelo o tlo bontshatse kgolo a bontshele tse patilweng
0: haleluya
1: di molo ho semona modimo re rile a ge tlatsa ka matla ho bane ha re sheba ma re tlositseng teng re sheba hona tsena mo re leng hona teng ke dutse re phamisa botla ba hae ke dutse re bona bogolo ba hae ka mehlala matsatsi ka ha ro maphelo a gona
0: mme
1: re mogogisa le ha re sentse re lla dikeledi di keleketla ka ha ro marama a rona dikeledi di theowa letsatsi le letsatsi ke ntse re go ntso le teng le maemong ana ha o so fetowe ka hona ke a leboa ha re dumeleng gore difofo tseno ha di ba teng bophelong gore go tlogogisa lebitso la ntatena gobane go a feteya ka kgotlhong ga o dulo kwa fetwa ke a leboa tlhe ntate ke memanapo ka masiane ke
0: memanapo re a leboa gagolo morena modimo a re bolokele wena re a o rata utlwa
1: ke a leboa le nna ke a o gatafela
0: jehova bokwe mme
1: ga a roriswe ntate
0: memanapo e re ke reetse jenaga

Selmoya PCFM. Re hloletse thabeng gapisha radula o di malefika. A le tarenya tumelo. Re huare le a le tarenya tumelo, me re bua ka tumelo. Jesu Kristi ori le fatse mmona le tlahlelwa ke mahlomola. Me le bete dipelo. Gothalang go bane nna ke hlotse lefatshe makukunong ohle ditsietsing tsohle mathateng ohle beta pelo ke hlotse lefatshe jo re lokelang go etsa kore re phele ka gara boemo bo re tsebang gore re hloletswe. Ngwane mo le mong ha a robala ka tlung ka habo lefifi le le teng. Ha ntate a le teng. Ka nnete letswalo ha le be teng. Empa ntate ha le siko. Re hana utlwa fela le ha kgogo kapa nonyana e feta ka hodima ntlo kapa tweno. Se re tsitsipane empa ntate ha le teng re a tseba hore o tla elwana. Halleluya. Boemong bono bo leng ho bona. Le bo mmomo ke leng ho bona. Ha re tseba hore re hloletswe ke Jesu. Re hloletswe ke yena. Maemo ohle ha a re hlasela ka pare ba ka rama emo a o re sitjong ho itharollela ona re bitsa ho yena. Hona le batho ba tshepile mbomme wa bona ke tshepo ya bona. E tla re la gotswa go mme we. Ona ntho e tsepile ngwa tse ba hore ke mang a tla mothusang ha maemo a sa le mabe. Hallelujah. Empa wena le nna. Maemo ha re qoteditse re le maqakabetsing. Maemo a re qakile. Re thethetswe. Hey, re omentane. Hallelujah. Ona le mere ka rabitsa nteng ka pano le mere lokelang ho bitsa teng. Ditsebetsa e ha di a thibana le tsola hae ha le kgutshwane re ka re lopolla. Isaiah ore empa e le lerako la dibe le thibelang hore a ka re utlwa. Kana jole le ena morena modimo Jesu Kristi ka sebele ore bukeng yona ena ya Jeremiah Isaiah ore

momamedi metsotso e se thulame haholo metsotso e se ithulame haholo le nana o la rona le se le hudile nana o la rona se le tsofetse ke nako ya hore rina miseri fahleho ke nako ya hore re tsumane le leqhubu ke nako ya hore re batlane le sefahleho sa hae maemo ana a bophelo a ke a re kekolohe mabitso ana e ra reuweng a ke a hlakolwe ke Modimo lehloyo lena le hodima hao le hodima ka le hodima rona Modimo a ke re hlatswe re se ke ra ba dipodilogwana fela ha re na boikgethelo hobane e mong le mong ya tsamayang le Modimo ha a na boiketlo lefatsheng mona o re le tla ba le matshwenyeho empa le bete dipelo hobane ke hlotse lefatshe letsatsing la kajeno a re bete dipelo re ke re tšhentšhe moralo a re ke re fetole moralo re ke re rale ka tsela ye nngwe let's plan the other way ha re beng le option ye nngwe holokile holokile holokile ka nnete holokile re entse mo re entseng teng Modimo re tshwarele re setilwe mo re setileng teng ntate re kopa tshwarele Modimo a ka re kgenathetse re hlatswe re hlakodisise e le wena lefatshe lona ha leka la re neta la re beya mabitso ra be re oswa ka mabitso ao beta pelo beta pelo Jesu o hlotse lefatshe ha re ikgokaganye le ena re dule re lokile a re loke ha re loke ha re loke dula o lokile o tshware network ya lehodimo o tsebe gore ha o mmitsa wa o utlwa ke Modimo ha a latlhegelwe ke maqhubu ha ona nako yeo network e bang siko ho Modimo ke Modimo ngwaneso re bile le wena o fitlhelela ha jwale ke itukisetsa ho tswa holokile holokile holokile wa tseba holokile ka nnete holokile re tla boela re bonana hape sonte a se tlang horeng ya botshelela ha Modimo ratile re le boa boetapele ba sealemoya sa PCFM ha ba ntse ba re fa monyetla wa hore e be ntse re hlwella a le tareng ya tumelo mme Modimo ntse etsa diphetoho maphelong a rona ntse etsa diphetoho maphelong a rona ke kopa ho rapela hobane ho lokile ho lokile ha ke re ke nke ntate Tshepo Tshola a re ho lokile ntate ke a rapela ka lebitso la Morena Jesu Kristo a Nasareta e ba le momamedi boleleleng ba beke wena ya tsebang dipelo le matheka o tseba ditlhoko tsa rona o sontse o radile gore na beke ena re tlo tsamaya jwang ntate re thuse o laole mehato ya rona laola mehato ya maoto a rona re ise tseleng ya nnete re tshepile wena Modimo fodisa ba kulang ka lebitso la Morena Jesu o hlotse lefatshe o hlotse le bona bokulo bona o hlotse lefatshe o hlotse le bona bohloki bona o hlotse lefatshe o hlotse le yona tlala ena o hlotse lefatshe o hlotse le yona tlhobolo ena o hlotse lefatshe o hlotse le yona tshenyego ena re a leboha ntate re tshepile wena re kopa tsena tsotlhe re tshepile mabitsong a mararo ntate le mararo moya o halalelang amen ntate John Mokela o sa re ho wena re bile hantle empebe Modimo wa kgotso o re hokahantse hape a bela re hokanye hape sonta se tlang boetapele ba tshebeletso kapa sealemoya sa PC FM 95.6 re lebohile haholo morena Modimo wa kgotso a tswele pele ho le etsetsa ka ho loka a le hodisa le matlafatse Jehova bokwe.